0: sigue contigo.
1: Sei romantico, Torino. Sei romantico. Lady Gaga. Bruno Mars.